voce del Pacífico, 106.6 FM Estéreo, orgullosamente comunitaria. Apareciste una